0: RTBF.
1: La première.
0: La première.
1: Par oui dire.
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: Infatti, infatti, voi bisogna vedere quando scadono questi voto d'armi. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, nulla vivere per niente.
1: Dis-moi.
6: C'est un art.